0: per la rubrica curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta, ha copulato con tutte le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato
0: fuori onda,
1: fuori onda, e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima
0: ce n'era una.
1: È partito da una.
0: Certo.
1: La più importante, che era Borte, il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
0: La famosa Borte Khan.
1: Borte in Khan. E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
0: Certo.
1: E quindi nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai Gengis sei voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo copulare.
0: Le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare, che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione.
1: Sì.
0: Lo staff, due punti, qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo,
0: capito,
1: Randy,
0: bravo.
1: Ti stringo la zampetta, bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa, adesso
0: ha buggato più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
0: un rifugio
1: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire
0: No, secondo me c'erano sia criceti che cricette, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita
1: prima della
0: separazione.
1: E invece il buon Randy.
0: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano.
0: Di voi?
1: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa?

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: E tra una risata e l'altra diamo spazio anche alle grandi verità indiscusse che riguardano tutti noi, e lo facciamo tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che non si fanno, non vanno fatte le frasi sui muri, attenzione, però se vi capita di leggerle, beh, coglietene il significato e il consiglio soprattutto. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: È dolce

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
1: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità ciniche, ma ciniche in senso buono.
0: Ciniche ma reali.
1: Raccontano la verità, la realtà.
0: Cominciamo con: dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
1: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì.
0: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
1: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
0: Goditi ogni momento con me, perché un giorno ti bloccherò.
1: Amara verità.
0: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
1: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
0: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
1: Vero.
0: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
1: chiaro,
0: questa è proprio
1: questo,
0: una
1: siamo
0: legge
1: in tanti, sì,
0: scritta.
1: Sì, sì.
0: Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè,
1: anche questo.
0: Cioè, sì, arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
1: Sono d'accordo anche con questo.
0: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io totale.
1: Sì.
0: Ma non parli mai?
1: Così.
0: Forse sei tu che parli anche troppo.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: sì,
0: non parli mai? No, forse
1: logorroico contro
0: devi stare un po' zitto.

0: Che dire, amici del Comedy Radio Show, siamo giunti alla fine anche oggi, non solo di questa puntata, ma dell'intera settimana, anzi delle due intere settimane che hanno riproposto il best of del comedy, quindi il meglio di tutto quello che è accaduto da gennaio ad oggi. Torno lunedì insieme al nostro Ale e la nostra Cecilia con la programmazione normale, tra mille virgolette, perché come vi dicevo poco fa, di normale qui al comedy non c'è proprio nulla, quindi vi aspetto numerosi. L'appuntamento è con me, Alessandra Bellotti. Piccola pausa domenicale e poi a lunedì. Grazie a tutti, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 4:02. URL.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e oggi è sabato 22 di agosto, è il sabato italiano che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del nostro meraviglioso paese. Buon weekend e buon fine settimana. Tra poco partiamo con l'agenda di questo sabato 22 di agosto. Tra l'altro leggevo che è il 234esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano. Quindi un po' di agenda, di date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio oggi. E poi, momento nostalgia, parliamo del fascino dei vinili e andando a tavola invece, avete mai sentito parlare della falsissima regola dei 5 secondi? Ecco, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino, e lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche, non ho frane capito.

Diamo il via ufficialmente all'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È sabato il 22 di agosto, cari amici. Io sono Francesca Romana e partiamo subito con l'agenda. Quindi vediamo cosa è successo in Italia, ma anche un po' nel resto del mondo. Diamo un respiro internazionale a questa agenda e parto dicendo che oggi, sabato 22 di agosto, è il 234esimo giorno del calendario gregoriano. Quindi mancano ancora 131 giorni alla fine dell'anno. Lo so che stiamo guardando un po' troppo in avanti, ma un po' di date. Nel 1901, sempre il 22 di agosto, viene fondata la Cadillac Motor Company. 1932 entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato-Soncino, quarto nucleo della ferrovia Cremoneiseo. Nel 1968 invece Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia, ed è la prima volta di un papa in America Latina. 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno e poi, oggi 22 di agosto, nel 2019, l'ONU istituisce la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso. Passiamo invece adesso sotto il segno del leone a un po' di compleanni, perché spengono le candeline. Alfa, grandissimo artista, cantante, rapper, conosciuto anche con il nome di Andrea De Filippi, nato il 22 agosto 2000. Tanti auguri anche al rapper Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Auguri a Dua Lipa, guardando un po' a una delle pop star più amate degli ultimi anni. Auguri a Lautaro Martinez e anche ricordiamo che il 22 agosto 1818 nacque Carlo Pisacane. Abbiamo anche altri auguri da fare perché ci sono dei santi oggi, la Beata Vergine Maria Regina e poi San Sinforiano di Autun. Chiudiamo con il proverbio che, ultimo ma non meno importante, chi troppo vuole nulla stringe, cioè chi vuole troppo alla fine rischia di perderlo questo troppo, anzi rischia di perdere praticamente tutto. Questo significa che siamo quasi arrivati alla fine di agosto, dobbiamo prendere le cose con più calma perché se vogliamo troppo da noi stessi alla fine c'è il rischio di sbagliare.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Come sempre i vostri messaggi sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, e ho scelto il messaggio di Giuditta che dice: ma quindi oggi è il compleanno di Alfa e di Lazza? Sì, Giuditta. E poi continua: direi che il 22 agosto è decisamente una giornata importante per la musica italiana. Sì, è importante, Giuditta, anche per le nuove generazioni, perché ricordiamo che sia Lazza che si esibì nel 2024 con Cenere sul palco dell'Ariston, che anche Alfa, che portò un brano che poi ha avuto grande successo, ma ricordiamo anche la collaborazione nella serata cover con il grande Vecchioni, il featuring con Manu Chao, il singolo A me mi piace dell'estate 2025. Quindi sì, sotto il segno del leone in questo 22 di agosto sono nati dei grandi artisti italiani. Poi Claudio dice: ma davvero il primo anello di Nettuno è stato scoperto nel 1989? Mi fa impressione pensare che abbiamo iniziato a conoscere così bene un pianeta così lontano soltanto relativamente poco tempo fa. Claudio, bisogna ancora vedere cosa non abbiamo scoperto e cosa ancora dobbiamo scoprire.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e apriamo un'altra parentesi, quella dedicata alla nostalgia, perché durante il weekend noi di Verdi, Bianchi e Rossi parliamo un po' di nostalgia italiana e oggi ho deciso di parlare di qualcosa che strizza l'occhio al passato ma che è sempre più presente. Oggi parliamo del fascino dei vinili, perché tanti ragazzi magari non vissuti e non cresciuti con la magia dei vinili oggi la stanno riscoprendo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni. The more you hear it, the more you feel it.

Arriva il momento nostalgia qui a Verdi Bianchi e Rossi. Piccola parentesi che non può mancare nel sabato, perché quando siamo durante il weekend, durante il fine settimana, abbiamo anche un momento per fermarci e per pensare a ciò che è stato. Ma voglio parlarvi oggi di qualcosa che è passato ma che è anche presente. Parliamo dei vinili, perché in un mondo in cui possiamo avere milioni di canzoni a portata di mano tramite le piattaforme di streaming e i nostri telefoni, c'è questo oggetto che sembrava in realtà destinato a scomparire con l'arrivo dei CD, i floppy disk, le musicassette, ma invece negli ultimi anni è diventato grande protagonista della musica, ovvero il vinile. Ma perché ci piace così tanto? Allora, partiamo un po' dal funzionamento, per chi non lo sapesse, perché un vinile è letteralmente un disco sul quale la musica viene incisa fisicamente sotto forma di un microsolco, una minuscola scanalatura che percorre la superficie del disco. Quando il disco gira sul piatto, la puntina del giradischi segue queste imperfezioni e quindi le vibrazioni di questo scorrere vengono trasformate in un segnale elettrico dalla testina e poi amplificate dagli altoparlanti. In pratica, la musica è materialmente incisa dentro quel solco sul disco. Ed è anche questo, secondo me, uno dei fascini del vinile, perché se lo streaming è qualcosa di immateriale e praticamente istantaneo, il vinile bisogna stargli dietro per magari mettere un altro disco. Se c'è qualche problema, è la nostra mano che interviene per far ripartire la musica. E negli anni il vinile è diventato molto di più di semplice supporto musicale e semplice oggetto da collezione. Ci sono tantissimi giovani e tante case in cui il vinile e un giradischi è un qualcosa che, a parte fa moda, fa chic, ma non può mancare. WRN Radio. The more you hear it, the more

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 4 e 58 minuti.
5: URL Radio.
6: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo parlato di nostalgia un po' italiana del passato e ci sono arrivati tanti vostri messaggi perché abbiamo parlato di vinili e tanti di voi hanno i vinili in casa. Io devo esservi sincera, una volta sono andata a casa di mia nonna e ho fatto un po' razzia di vinili perché c'erano grandi dischi, c'erano i Pink Floyd, c'erano i Mattia Bazar, e quindi ho detto ma è inutile che queste cose stiano lì impolverate, quindi col mio giradischi ho portato tutto a casa e tanti di voi hanno fatto la stessa cosa. Ad esempio Marika ci dice: io sono tornata ai vinili qualche anno fa e ormai lo streaming lo uso soprattutto quando sono fuori casa. Quando invece sono tra le quattro mura di casa mia voglio il disco, la copertina, il giradischi e tutta la ritualità che c'è dietro. Giorgio invece, che salutiamo, ci scrive: lo ammetto, quando compro un vinile nuovo passo più tempo a guardare la copertina e il libretto che ad ascoltarlo, però è proprio questo il bello. Si dice che non si giudica un libro dalla copertina e questa cosa potremmo farla valere anche per i vinili. Nonostante il fatto che a differenza della musica streaming, le copertine dei vinili molto spesso sono delle vere e proprie opere d'arte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

l'ultimo di oggi e della settimana in generale, ma non meno importante qui a Verdi Bianchi e Rossi, un momento dedicato al cibo, perché voglio tornare a quando eravamo bambini. Non so se avete mai sentito nominare la regola dei 5 secondi, regola falsissima, che consisteva nel poter raccogliere un cibo da terra oppure caduto su un'altra superficie. L'importante è che il tempo di permanenza di quella pietanza o quel pezzettino di croissant e cornetto che è caduto a terra non ci stesse più di 5 secondi per evitare la contaminazione con germi e batteri. Tutto questo è falso, lo spiega la scienza e ne parliamo tra pochissimo.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

C'è un momento speciale che arriva nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, speciali sono tutti i momenti, ma arriva il momento di sederci a tavola, perché voglio parlarvi di una regola falsa e falso mito, che si chiama appunto regola dei 5 secondi. Sarà capitato, soprattutto quando eravamo piccoli, da grandi spero di no, però ci è capitato sicuramente che qualcosa ci sia caduto per terra e abbiamo pensato: ok, lo prendo subito, faccio stare questa cosa meno di 5 secondi a terra e così la posso rimangiare. No, sbagliatissimo, adesso è la normalità. Però quando ad esempio io ero piccola c'era questo mito che serpeggiava: se un pezzo di merendina o di cornetto cadeva per terra e entro i 5 secondi lo si raccoglieva, si poteva mangiare tranquillamente. Uno studio guidato dal ricercatore Donald Schnaffer ha messo alla prova proprio questa pratica, facendo cadere diversi elementi, tra cui anguria, pane, pane imburrato e caramelle gommose. Possiamo immaginare su superfici come acciaio, piastrelle, legno e tappeti. La sorpresa è che i batteri possono trasferirsi sul cibo praticamente subito, cioè non servono neanche i 5 secondi, perché il contagio, chiamiamolo così, può avvenire anche in meno di un secondo. E a maggior ragione, se una cosa cade e sta 5 secondi o sta 5 minuti, più aumenta il tempo di contatto, più aumenta generalmente la possibilità di contaminazione. E il problema è che dipende anche che cosa è caduto per terra, perché ad esempio l'anguria, essendo molto umida, favorisce maggiormente il trasferimento dei batteri. Le caramelle gommose invece sono meno facili da contaminare perché un po' più compatte. E c'è una sorpresa: il tappeto non è necessariamente il grande cattivo della situazione, nel senso, secondo questo studio, piastrelle e acciaio trasferivano più batteri rispetto al tappeto, mentre il legno dava risultati un po' più variabili. Quindi, in un modo o nell'altro, non esiste regola dei 5 secondi che valga, e ripetiamolo anche ai nostri bambini. È un falso mito la regola dei 5 secondi. Ciò che cade per terra non si mangia.

E così finisce la puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato, come sempre. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop!
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: E beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì, e te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.
4: Sono le 6. 2

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfrez. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Orbus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 23 agosto. Ariete, il sole entra in Vergine e ti invita a mettere ordine nelle questioni pratiche e sul lavoro. In amore cerca di non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, il passaggio del sole in Vergine apre una fase più favorevole per la creatività e l'amore. La giornata però può iniziare con qualche tensione. Gemelli, il sole entra in Vergine, esposta all'attenzione sulla casa, sulla famiglia e le questioni personali. Se sei singolo, un incontro può nascere in modo semplice. Cancro, la luna in Capricorno mette in evidenza i rapporti con gli altri e può renderti più esigente. Sul lavoro hai molto da dare, soprattutto ai tuoi colleghi. Leone, il sole lascia il tuo segno e inizia una fase nella quale sarà importante trasformare entusiasmo e idee in risultati concreti. Sul lavoro è il momento di dare una forma precisa ad un progetto. Vergine, il sole entra nel tuo segno e inaugura una fase di grande rinnovamento personale e sociale. È come se tornassi finalmente al centro della tua vita. Bilancia, il sole in Vergine ti invita a rallentare e a prestare maggiore attenzione alla tua vita privata. In amore una persona può dimostrarti interesse. Scorpione, la luna favorisce concretezza e capacità di concentrarti sugli obiettivi, sia personali che professionali. In amore vuoi certezze. Sagittario, dopo giorni molto dinamici, il cielo ti chiede di diventare più concreto e di riflettere sul da farsi. Sul lavoro qualcuno potrebbe accorgersi delle tue capacità. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e amplifica intuizione, determinazione e bisogno di controllo. Il sole apre una fase favorevole per i progetti. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni economiche e sulle priorità personali. In amore, Venere favorisce il dialogo, ma la luna può renderti meno disponibile ai compromessi. Pesci, il sole opposto apre una fase nella quale i rapporti personali e professionali diventano centrali. In amore, ad esempio, avrai bisogno di capire chi è davvero dalla tua parte. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: tipo.
1: URN Previsioni Meteo.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
4: Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 8.
1: URN Radio. URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Al momento la circolazione si mantiene priva di impedimenti, spostamenti minimi sulla rete stradale regionale. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico sull'alta velocità Roma-Napoli e la circolazione in precedenza rallentata, risolto il guasto tecnico alla linea nei pressi di Anagni, è in graduale ripresa. I treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi sino a 90 minuti. Ancora a trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare da domani lunedì 24 agosto è in programma la ripresa del cantiere serale, pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono le ore 22:30. Domeniche e festivi come sempre alle 23:30. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Ben arrivati a chi si fosse collegato solo adesso, ben ritrovati a chi già stava ascoltando VRN. Ecco, sta iniziando a tempo perso, cari amici, mi raccomando, ascoltiamo ancora buona musica.
1: Web Radio Network. Dicono

abbiamo fatto alcuna dieta, dovete sapere che c'è un rimedio, ovvero c'è la t-shirt praticamente che ti regala i muscoli. Che cos'è? È una t-shirt bianca con muscoli finti incorporati, è stata inventata dal 2016 e non se la fanno pagare poco perché costa all'incirca 170 euro. Insomma, se hai voglia di avere dei muscoli ma non vuoi andare in palestra, devi sapere che c'è questa azienda che ha inventato questa t-shirt che può risolvere appunto il tuo problema. È una t-shirt bianca, è prodotta in un misto di poliestere e poliuretano ed ha dei cuscinetti incorporati in 6 punti muscolari, facendoti sembrare appunto più muscoloso di quello che in realtà sei. La maglietta è disponibile in diverse taglie, ovvero nella taglia piccola, media o media grande, e diciamo che ha dei cuscinetti nella regione pettorale, nelle braccia, nella schiena e nella spalla, ovvero dove idealmente vorremmo avere muscoli. Ecco, la puoi indossare sotto un'altra maglietta oppure magari la puoi mettere come vuoi. Insomma, la camicia viene venduta al prezzo di 170 euro all'incirca e diciamo che nei siti giapponesi è praticamente andata a ruba, l'hanno comprata tutti perché tutti vogliono fare bella figura col minimo sforzo, diciamo così. Detto questo, cari amici, un po' di sana attività fisica secondo me sarebbe la cosa migliore anche per la presentazione di un fisico più bello da vedere. Ascoltiamoci la musica, che è meglio, va?

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E allora, cari amici, per tutte quelle persone che fossero curiosi di sapere qualcosina in più della radio, dovete sapere che è possibile avere informazioni sulla radio, sulle trasmissioni, semplicemente digitando VRN Radio sul web. Perché? Perché siamo su tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su Instagram, siamo su TikTok, insomma ci trovate praticamente ovunque, veniteci a cercare, ecco. Allora, io vorrei parlarvi dell'asta selfie per cantare. Perché? Perché a quest'asta hanno attaccato un microfono. Quindi che cos'è? È una combinazione asta microfono e selfie. È stata inventata nel 2019 da un prezzo di circa 25 euro. La Selfie Mic ha lanciato appunto questo prodotto di punta nell'autunno del 2019, e il Selfie Mic è un microfono collegato a quest'asta per selfie. L'età consigliata dal produttore per poterla acquistare è compresa tra gli 8 e i 15 anni, quindi diciamo le persone che usano TikTok lo potrebbero adorare. Perché? Perché Selfie Mic ti consente di filmarti mentre canti vari brani, e mettono a disposizione anche un'applicazione complementare che si chiama Star Maker. Diciamo, seppur l'oggetto potrebbe sembrare infantile per qualcuno, questo prodotto è diventato un successo con vlogger asiatici che cercano di migliorare i loro contenuti con una qualità di audio superiore, ecco. E considerando che gli smartphone moderni hanno delle fotocamere all'avanguardia, perché la qualità del suono dovrebbe essere meno di quella, ecco, quindi mettetevi questo microfono e sarete tutti più contenti. E adesso partiamo con la musica.

Ed è sempre bello accompagnare le nostre giornate con qualcosa che le rende ancora migliori. Proprio per questo, non di a tempo perso, vogliamo regalarvi tanta buona musica. Detto questo, cari amici, ci fermiamo qualche piccolo istante, ma torniamo subito.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

E allora, cari amici, ci sono tante persone tra noi che magari vorrebbero andare a migliorare quello che per loro è un difetto fisico. Ecco, per tutte quelle persone che hanno il naso storto, dovete sapere che una soluzione c'è per quel naso e non costa neanche tanto. È proprio il raddrizza naso ed è una clip per modellare e raddrizzare il naso. Appunto, è stata inventata nel 2012 e pensate un po', costa poco più di 40 euro. Diciamo che se vorresti un naso più dritto, però non vorresti dover sborsare appunto un patrimonio per un intervento chirurgico, e hanno inventato appunto questo piccolo oggettino. L'azienda ha inventato la piastra per il naso Anatsun, così si chiama, la clip in silicone che lavora per raddrizzare le ossa del naso nel tempo e quindi renderlo più sagomato. Tutto ciò che si deve fare è indossarlo per 20 minuti al giorno e seppure il dispositivo, diciamo, non cambierà necessariamente le dimensioni del naso, però penserà appunto a raddrizzare la delicata cartilagine nella cavità nasale, il che può essere anche un elemento che può portare una migliore respirazione o addirittura ad eliminare il russare durante la notte. Diciamo, non c'è nessuna garanzia che questo possa portare appunto il beneficio che si desidera, ma è comunque secondo me una prova che si può fare per cercare di evitare di sborsare tutti quei soldi che verrebbero richiesti appunto per un intervento chirurgico. Detto questo, cari amici, continuiamo con la buona musica di VRN.

E allora, cari amici, continuiamo la nostra carrellata di invenzioni bizzarre. Voglio parlarvi della coperta ramen. Che cos'è? È praticamente una coperta accogliente ed è una

0: combinazione di coperte e cuscini che sembrano delizioso ramen. È stata inventata nel 2020, pensate un po', a un costo che va dai 40 ai 200 euro. Il 2020, lo sappiamo, è stato un anno alquanto strano. Forse, diciamo, la cosa da fare sarebbe quella semplicemente di rannicchiarsi con questa coperta ramen super morbida per far andare tutto bene, ecco, e dimenticarsi di ciò che abbiamo passato. Però la coperta ramen è stata nominata prodotto dell'anno 2020 dalla Shutup e Take My Money, il che ha senso se si considera che tutti abbiamo trascorso molto tempo extra a casa. Ecco, seppur questa azienda sede a Toronto in Canada, il suo cuore è in Giappone, e con questo omaggio tanto amato, diciamo che ha fatto praticamente il giro del mondo, è stata conosciuta a livello mondiale. La coperta è morbida, è carina ed è disponibile in più gusti o stili, fate un po' voi, e viene fornita con un cuscino che conserverà appunto la coperta una volta che si è finalmente scesi dal divano. Quindi una bellissima e sfiziosa idea se nel caso in cui si volesse fare un regalo. Ecco, la coperta ramen può essere utile, perché diciamo la verità, alla fine questa coperta scalda davvero, e una coperta in più fa sempre comodo. Detto questo, cari amici, scendete dal letto perché inizia la prossima canzone qui su VRN, ce l'ascoltiamo insieme.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
3: VRN Radio,
4: la tua radio. Oh.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Al momento la circolazione si mantiene priva di impedimenti, spostamenti minimi sulla rete stradale regionale. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico sull'alta velocità Roma-Napoli e la circolazione in precedenza rallentata, risolto il guasto tecnico alla linea nei pressi di Anagni, è in graduale ripresa. I treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi sino a 90 minuti. Ancora a trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare da domani lunedì 24 agosto è in programma la ripresa del cantiere serale, pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono le ore 22:30. Domeniche festivi come sempre alle 23:30. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Let's go. Sounds good.

0: sign.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Per traffico intenso, rallentamenti e code interessano l'Aurelia tra Ranova e Palidoro verso Civitavecchia, la via Litoranea tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni, anche la Flacca in prossimità di Sperlonga nei due sensi di marcia. Cambiamo argomento, il trasporto ferroviario: fino al 31 agosto la circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense è interrotta per consentire i lavori volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. Inoltre Trenitalia comunica che è previsto per oggi il termine dei lavori infrastrutturali programmati, pertanto per quanto riguarda la linea FL4 Roma Albano Laziale, Frascati, Velletri, ultimo giorno di interruzione della circolazione dei treni per le linee dei Castelli Romani, ancora per oggi sostituiti da bus. Anche per la FL6 Roma Cassino, oggi ultimo giorno di sospensione della circolazione tra Roma e Ciampino, ma ancora per oggi i collegamenti sono garantiti da bus. Da Gina Pandolfo e Astra di Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:02.
1: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
33: Sono le 12 e un minuto.
34: VRN Radio.
35: VRN Radio. Bellissima.

0: Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisione della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Sono le 13. URL Radio.
2: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco. Stop!
5: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
6: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
5: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
7: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
8: La Croce Rossa è una grande famiglia.
9: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
10: Hit Time! Hit Time! Numero 7.

0: Radio. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Hit Time! Hit Time! Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Per traffico di rientro in A1 sulla direttrice Roma-Napoli si sono formate code tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti sulle autostrade è interdetto il transito ai mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Sulla dei Monti Lepini invece per un incidente si sono formate code tra via Quattro Strade e via Vona nelle due direzioni. Diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico. La ferrovia regionale Metro Mare da domani lunedì 24 agosto è in programma la ripresa del cantiere serale, pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono le ore 22:30, domeniche festivi come sempre, le ultime partenze alle 23:30 dai rispettivi capolinea. Infine, per quanto riguarda la ferrovia regionale Roma-Viterbo, i lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto fino a oggi domenica 23 agosto, la tratta interamente sospesa. Parliamo della tratta urbana. I collegamenti sono comunque garantiti da bus da inizio a fine servizio. In programma per domani, lunedì 24 agosto e fino al 6 settembre, la ripresa parziale del servizio. Quindi da domani saranno attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Acetosa Saxa-Rubra. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14.
0: VRN Radio.

E buon weekend agli ascoltatori di VRN e siamo assieme anche oggi per ascoltare il meglio di Tipi da spiaggia.

Ho tante notizie anche oggi, vediamo, vorrei partire con questa di sto tizio, non lo so, se è veramente, se è un burlone o se è un sadico, questo tizio mascherato da bambola assassina che sta spaventando la città di Filadelfia, non sanno ancora chi è, non l'hanno ancora beccato, ma lui va in giro per la città con questa maschera, è presente con la bambola assassina, classica, insomma, quella che ti fa paura solo a guardarla, ecco, va in giro con sta maschera, uno zaino e tutto vestito di nero. Certo non è piacevole incontrarlo per strada.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

All'amore, l'amore, l'amore cosa fa fare? Poi l'amore fa male al cuore, davvero. L'amore ti fa soffrire, si fa soffrire così tanto che qualcuno ha pensato bene questo quindicenne, sto ragazzino. Ma che tenera sta cosa. Poi quando si parla di amori tra ragazzini è una cosa dolcissima. Per lui invece era tutt'altro che dolcissima, perché questo quindicenne è stato lasciato dalla fidanzata e lui cosa ha fatto? Ha chiamato il 112 in preda al panico. Ha detto: aiuto, temo di perdere il controllo, non so più controllarmi, quindi venite ad aiutarmi. Ecco, ha chiesto aiuto. E poi

Allora, notizia ufficiale, poi non si sa bene da quando entrerà in vigore, almeno non subito, ma il calendario dell'Unione Europea mette nel mirino molte confezioni monouso di zucchero, maionese, kit di bellezza, anche quelle che ti danno, sai, lo shampoo, il bagno schiuma in hotel, ecco, tutte quelle mini confezioni, ecco, potrebbero, secondo questo nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi, dovrebbero sparire e diventare sempre più rare fino a sparire. Ecco, appunto, non è una stretta che farà sparire tutto da un giorno all'altro, per tappe, e si partirà dai produttori, dalle aziende, dai bar, ristoranti, hotel, attività del settore alimentare, e insomma, per chi compra un caffè o dorme in albergo, il cambiamento sarà visibile, perché insomma, appunto, non avrai più le monodosi, ma si tornerà ad esempio con lo zucchero con la zuccheriera, oppure in hotel già molti lo fanno con il dispenser del doccia schiuma, e ti prendi da lì quello che ti serve.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Allora, in attesa della, ne parleremo poi la settimana prossima, in attesa dell'eclissi di luna. Abbiamo appena passato l'eclissi di sole, ma adesso in arrivo anche quella di luna, quindi spettacolo ancora. E in cielo parliamo di chi è lassù. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno portato il risotto liofilizzato. Sai, come quello in busta, che spesso lo prendo pure io perché mi piace, tra l'altro, in un attimo versi la busta nell'acqua, mescoli un po', pochi minuti ed è pronto. Ecco, lo hanno portato a bordo della Stazione Spaziale, ma il dramma è che lassù l'acqua bolle a temperature diverse. È un po' come andare in alta montagna, no? Che l'acqua non bolle a 100 gradi giusti giusti, ma a una temperatura diversa, e insomma il riso diventa sempre scotto. Ecco, e questo non va bene sicuramente per la tradizione.

0: E giustamente il venerdì un'occhiata la diamo anche al meteo per il fine settimana, che dovrebbe essere bello, piacevole, con una buona temperatura. Insomma, un'estate di quella che dici sì, questa mi piace, senza troppo caldo e senza troppo maltempo, ecco. Quindi mi sembra positivo, ecco, per almeno per il momento le previsioni mi sembrano positive per il meteo per domani e dopodomani.
1: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
32: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Forse non salverò il mondo.
35: Forse non salverò l'economia.
34: Forse non salverò tutti gli indifesi.
35: Forse non salverò l'Amazzonia.
36: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
37: Sono le 15:02.

Dicono sia la vacanza più alla tendenza, sapete qual è? Quella che stiamo facendo noi, non partire proprio, si chiama staycation, dall'unione di stay, che vuol dire restare, e vacation, vacanza. Ecco, quest'estate quasi un italiano adulto su due, il 48,5% non farà vacanze fuori casa. In totale sono 24 milioni e 200 mila le persone che trascorreranno il periodo estivo senza spostarsi. Il motivo principale, per il 52,8% degli intervistati, è soprattutto economico, e ci credo. E quindi il vero resort per molti per quest'estate è il divano di casa. Sembra sia una nuova tendenza, anche della quale possiamo pure vantarci.

Ne avevamo parlato la scorsa settimana e sono sempre di più i siti culturali italiani che stanno sperimentando degli orari diversi di apertura. Sì, perché vabbè, adesso sicuramente la temperatura è un po' migliorata, ma comunque di giorno fa ancora caldo, voglio dire, no? E magari alle 2 del pomeriggio non è proprio piacevole andare a visitare, che ne so, un sito archeologico, per cui si stanno sperimentando appunto aperture serali e notturne. Il vantaggio è evidente: meno caldo, meno folla, l'atmosfera molto più suggestiva, e quindi siti archeologici, ville storiche, musei diventano luoghi da vivere. E dopo il tramonto è una bella trasformazione, secondo me dobbiamo abituarci anche a questo.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

soltanto gli europei di atletica che si sono conclusi da poco, ma si è appena concluso anche l'annuale World Dag Surfing Championship. Sì, l'avete capito bene, è un vero e proprio campionato mondiale di surf per cani, dove i nostri amici a quattro zampe, ma io immagino il mio cagnolino, ma manco ci sale sulla tavola da surf, questi quattro zampe cavalcano le onde, spesso mettono anche gli occhiali da sole e dicono in molti casi sono meglio di tanti umani, insomma. Io non so proprio surfare assolutamente, questi cani sì.

a pieno diritto nel mondo dell'alta moda questo accessorio particolare che ce l'avevamo quasi dimenticati, perché è una cosa che è rimasta ai tempi della nonna. Ecco che invece è tornato alla riscossa il ventaglio. Il ventaglio è diventato un accessorio di moda, particolarmente quest'estate, e quindi non soltanto per, insomma, per dare un po' di movimento di aria, perché poi non è che ti rinfresca, ma ti dà quella sensazione di poter respirare, non soltanto, ecco, nelle giornate calde di tutti noi, ma anche in passerella. Sì, in molte sfilate di moda di quest'estate è stato reinterpretato il ventaglio come elemento decisamente glamour. How did-

0: sabato sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

chiedere di sole. Ma sarà il caldo, sarà l'estate, sarà che è buono sempre, torniamo a parlare di gelato. E mi sono accorto che lo facciamo spesso ultimamente, no? Anche perché continuano ad arrivare notizie riguardo il gelato che diventa sempre più particolare, diventa sempre più ricercato. E, insomma, abbiamo trovato gelati con gusti decisamente particolari, come il basilico, il cedro, il fico. Ne ho mangiato pure io, il gelato al fico è buonissimo, tra l'altro. Poi gelati ispirati alla pasticceria come sfogliatella e saker. Io sono un amante della saker. Beh, adesso in Giappone sta spopolando il gelato. No, questo lo lasciamo ai giapponesi, al gusto patatina fritta. È prodotto da un noto fast food, è un gelato salato, freddo e croccante. Insomma, da provare, ma sì, magari da assaggiare una volta penso sia sufficiente.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, segnaliamo code per la presenza di due incidenti tra Ferentino e Nagni verso Roma. Più avanti, nella stessa direzione, si rallenta per traffico intenso tra Nagni e Colleferro. Ci spostiamo sulla strada provinciale Ariana a causa di un incidente tratto chiuso nei due sensi tra via Tuscolana e contrada Colubro, ci troviamo in località Artena. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli-Via Formia, circolazione sospesa per incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli. I treni intercity regionali possono registrare i ritardi. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: The more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, risolti i due incidenti avvenuti in precedenza, permangono code a tratti per traffico intenso tra Ferentina e Valmontone verso Roma. Ci spostiamo sulla strada provinciale ariana a causa di un incidente tratto chiuso nei due sensi tra via Tuscolana e contrada Colubro. Ci troviamo in località Artena. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia la circolazione permane sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio nei pressi della linea ferroviaria. I treni intercity regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Avremo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Fiorentina e Valmontone verso Roma. Sulla diramazione Roma Sud, code tra Tor Vergata e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo sulla strada provinciale ariana a causa di un incidente tratto chiuso nei due sensi tra via Tuscolana e contrada Colubro. Ci troviamo in località Artena. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia, la circolazione permane sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio nei pressi della linea ferroviaria. I treni intercity regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

0: Radio.
1: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: La classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona. Number 7.

0: classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
5: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Fiorentina e Valmontone verso Roma. Sulla diramazione Roma Sud e code tra Tor Vergata e Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Andiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, si sta in fila tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Ci spostiamo sulla strada provinciale Ariana, il tratto precedentemente chiuso per incidente tra via Tuscolana e contrada Colubro è stato riaperto. Ci troviamo in località Artena. Per il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia, la circolazione precedentemente sospesa tra Sessa Ronca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio nei pressi della linea ferroviaria è ora rallentata. I treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: VRN.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
33: Sono le 20 e un minuto.
34: WRN Radio.
35: The more you hear it, the more you feel it.
36: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
37: On your radio.

0: Radio.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
0: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
5: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 3 minuti.
7: URL Radio.
8: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
9: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state? Come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson.

del 1986 abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio: Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio, in questo

0: stato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati, nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

è impossibile che non ti entrano in testa, come questa delle Delegation. You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare

che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, cioè torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Three Sequence. I Tre Grandi Sogni.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Culato. Ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo, quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.

0: Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto a clessidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui G di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
34: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
33: Niente, ignora tutti i messaggi.
35: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
36: Sono le 22 e 2 minuti.
1: VRN Radio.
37: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
38: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
39: Eccomi qua, come tutte le settimane con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo, la musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni.
3: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: WRN Radio, your musical companion.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddie Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Che stai facendo?
32: Niente.
31: Come niente? Ti stai facendo una canna?
32: Beh?
31: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
32: Sì, e te che ne sai?
31: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
33: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
31: Butta via la droga, non la vita.
34: Sono le 23 e un minuto.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questa, amici, Rare Funky Groove, è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm Ward e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree Olashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e che più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

Direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nell'appreciate la musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo andando così a stento è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard, Patrice Rushen.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Il primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori Raff Anki per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman, The VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly. Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America's Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem, a soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music, ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in All Time Classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get

erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Z, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Leg It Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a A One Away, su etichetta MCA Records, e lasciano Lay Him nel 1985 per questo Let's Talk. You know. Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: Vi è una sonora trasposizione tra il brano precedentemente ascoltato e questo è il One Way. Pensate, dal 1981 del precedente al 1985, quello di One Way appena ascoltato, sono passati veramente 4 anni e vi è un viraggio sostanziale nel concepimento musicale, perché mentre era più rude, mentre più era sporco di musicalità funk il precedente, questo è accarezzato dalle sonorità elettroniche, quasi così a volte a soffermarsi a carpire un attimo quale è dei due il riferimento culturale della musica funk. Vabbè, poco o male, se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: 2 biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
32: Spot!
33: Chiama Stefania.
34: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
33: Ora però posso chiamare senza auricolare?
34: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
33: Ma io non ti butterei mai.
34: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
35: È mezzanotte e 13 minuti.
2: URL Radio.
36: Web Radio Network Night. La notte.

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho.
1: VRN Radio, solo grandi successi.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Web Radio Network Night, la

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: È l'una e un minuto.
6: URL Radio.
7: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 17 agosto. Io sono Alessandra Bellotti e vi accompagno anche per questa settimana con il nostro best of del comedy, quindi tutti i momenti più belli del nostro programma da gennaio ad oggi, anche durante questa settimana dal 17 al 22. Cominciamo subito tra pochissimo con la scusa del lunedì, che ci sta, visto che probabilmente è un lunedì di rientro per qualcuno di noi. Quindi la scusa del lunedì per ogni segno zodiacale, quindi torna anche l'oroscopalo al Comedy Radio Show.

0: Siamo pronti con le scuse del lunedì e con l'oroscopalo. Stavo dicendo a tema oroscopalo, no, il contrario, siamo pronti ad oroscopare, sì, a tema scuse del lunedì.
1: Le, insomma, scuse del lunedì.
0: Se siamo capiti, vai.
1: Se siamo capiti bene, perché sai bene, Ale, che ogni segno ha la sua scusa, nessuno è innocente. Allora vediamo qual è la scusa del lunedì per ogni segno dello zodiaco.
0: Mm.
1: Partiamo dall'Ariete. Non è colpa mia, è il traffico. Lavori da casa, ma tu crei il traffico emotivo. È un talento. Toro, non ho sentito la sveglia. L'hai sentita, l'hai giudicata, l'hai ignorata con stile, caro Torello.
0: Sì, potrebbe essere una scusa da Toro, vero?
1: Poi Gemelli, mi ero confuso. Su cosa? Su tutto. Vivi lunedì in modalità shuffle, così. Cancro, non ero dell'umore giusto. Le tue scuse sono emotive e quindi impossibili da contestare.
0: Possiamo dire che per il cancro è sempre lunedì?
1: Esatto, sì. Anche domani, anche, sì, dopodomani. Vale per tutta la settimana, caro Cancro, per tutto l'anno.
0: Leone, si Leone, ha perso tempo a guardarsi allo specchio.
1: Non mi avete avvisato bene, Ti hanno avvisato 3 volte, ma non nel modo che volevi tu,
0: certo.
1: Capito, la nostra star?
0: Certo.
1: Vergine, non era abbastanza chiaro. Era chiarissimo, ma senza PDF, diagramma e call per te è caos.
0: Giusto.
1: Bilancia, stavo decidendo da ieri e non hai ancora finito. La tua scusa è la tua vita. Mamma mia, gli astri cattivi,
0: sì,
1: con Bilancia.
0: Forse mi sento un po' Bilancia, ma vediamo.
1: Scorpione, non mi andava e basta. Onesto, crudo, terrorizzante, nessuno osa replicare.
0: Mi piace.
1: Sagittario, mi sono perso. Dovevi solo aprire il computer, eppure ti perdi anche nei pensieri.
0: Vediamo un po' la scusa del Capricorno se è azzeccata.
1: Vediamo un po' se ci prende con te. Stavo lavorando a una cosa importantissima. Nessuno sa quale, nemmeno tu, ma detta così funziona sempre.
0: Sì, è vero, ogni tanto, siccome il Capricorno è spesso sempre impegnato, continuare a farsi vedere impegnati funziona, sì, non è,
1: vedi,
0: vero.
1: Vedi, anche se non stai facendo niente.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Poi Acquario, mi è venuta un'idea e mi sono distratto. Hai più idee che ore e nessuna utile a lunedì. E poi chiudiamo con Pesci.
0: Vediamo un po' il Pesci.
1: Scusa, ero in un altro mondo. Ci vivi stabilmente. Il lunedì è solo una gita organizzata.
0: Mi piace questa nuova sfumatura che abbiamo dato all'oroscopalo.
1: Tematica.
0: Sì.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: L'oroscopo di oggi, che vale per tutta la settimana, ha preso una piega non inaspettata ma nuova. Il nostro Alo ha deciso di fare l'oroscopo tematico e il tema di oggi erano le scuse del lunedì, appunto.
1: Sì.
0: Ci hanno scritto in diversi
1: amici
0: del comedy con diverse scuse, ovviamente, ognuno la sua. Sentiamo un po'.
1: Ad esempio, Serena scrive: la mia scusa del lunedì è sempre la stessa, non funzionava il wifi. Vivo da sola, non lavoro da casa e non mi serve il wifi per niente, ma funziona sempre.
0: Beh,
1: o se funziona.
0: Beh, brava Serena, beata a te che ti funziona.
1: Poi
0: come
1: Marco,
0: scusa.
1: Poi non avendo il wifi, quindi che nel 2026 è una cosa molto rara, cara.
0: Beh,
1: Serena,
0: magari
1: perdonaci.
0: Lei c'ha un router esagerato.
1: Ah, dici?
0: Esageruter.
1: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo, questa è previsione delle battute brutte, già sei
0: sì,
1: partita.
0: Sì, esatto.
1: Poi Marco scrive: oggi ho detto che ero in ritardo perché il gatto aveva preso sonno sulle mie scarpe. Non ho un gatto, ma il lunedì non merita la verità.
0: Senti Marco, lunedì non merita la verità, ma se tu avessi avuto un gatto, credimi che poteva succedere, poteva accadere, perché quando il gatto si
1: addormenta,
0: posiziona
1: sulla ciabatta,
0: no,
1: o sulla scarpa,
0: ovunque lui si posizioni, rimane il re indiscusso. Tu devi bloccare, fermare la tua vita finché non è lui a decidere che può fare altro.
1: E soprattutto, sappi, se facendo questo non ti manda al lavoro.
0: Esatto, ma magari tutti i gatti addosso.

Prosegue il nostro lunedì 17 insieme qui al Comedy Radio Show. Meno male che è lunedì e non venerdì. Comunque, insomma, Ferragosto è appena passato. Io spero voi stiate benissimo, anche perché tra poco parliamo di cose molto positive, ovvero dei capibara. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, i capibara, che sono degli animali molto socievoli e carucci. Non perdetevi l'occasione di conoscerli meglio. Tra poco al Comedy.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro...
0: Sì, sui capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore, quindi... Filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ama la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E
1: è tutto
0: illustrato.
1: Non
0: me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti, ecco perché forse questo libro...
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere... uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre non lo so, sono loro, stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire,
1: anche di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano
0: e pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discutere.
1: Beh,
0: quindi
1: fate
0: come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire. Come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.

0: your passion for music.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.

0: Botte.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: È 1:59. 2.